0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:30.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sono le 3:03.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
1: al 334 79 88 000.
4: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3 e 31 minuti.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

del tempo. Come non è vero sei te, ma tu non ti si conosce neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande. Io continuo a parlare di te, ma chissà.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:36.
2: Radio Mugello.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
5: I remember those summer days and those long hot summer nights.

Sono come un pupazzo di neve, perché se mi abbracci senti solo il freddo. E sei felice se fuori fa bello, ma non ti accorgi che mi sto sciogliendo. Io che avevo due bottoni come occhi e due bastoni come braccia, un sorriso.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5:37.
4: Radio Mugello.

0: della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 6:01.
1: Radio Mugello, 100% successi.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: 78 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

You're so sad and lonely, got no family, just an old man.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13.30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cischio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni.
2: Cambio tra i banchi della maggioranza nel consiglio comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati nell'assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri. A determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night, entrata gratuita, music e drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella. In piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio ANSPI.
1: Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Aperincicena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338 4405 726. Per la rassegna di Comano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva il stupeque poggi, salutami il mio amore. Non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Domenica 23 agosto, appuntamento a Falgano nel comune di Rufina con una serata di comunità, arte e convivialità per salutare insieme l'estate. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la chiesa di San Giusto, alle 19 l'apertura della mostra pittorica di Mara Giuliani intitolata Oltre il colore. Alle 19 l'Aperico Comero, un momento per stare insieme e condividere la serata in compagnia. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tutti Insieme Falgano e Casi.
2: Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000 www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova

0: ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Mayer. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
1: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: vedrai che all'inferno non ci vai tu.
1: Sono le 7:30.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380 5811 303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391 7238 679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco-arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OSS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente e anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334-7988-000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà, con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e e-mail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
1: è aperto dal venerdì alla domenica.
2: Qui potrai gustare carni saporite,
1: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
3: Ah, l'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
5: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene.
6: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
11: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura.

0: con Banco Fiorentino.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.
9: Encore 10 mots, je dis ça chère.

0: Let's go!
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
4: è aperto dal venerdì alla domenica.
5: Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
5: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
7: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
10: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
11: Per info, Alessandro 320 430 9898.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Questo disco è stato richiesto a
14: 334 79 88 000.
15: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
16: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna. Forse no, è sveglia.

0: Sono le 9:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13:30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cischio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni.
3: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto.
2: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18:30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del Diotto. Domenica 23 agosto, appuntamento a Falgano nel comune di Rufina con una serata di comunità, arte e convivialità per salutare insieme l'estate. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la Chiesa di San Giusto, alle 19 l'apertura della mostra pittorica di Mara Giuliani intitolata Oltre il colore, alle 19 l'Aperico Comero, un momento per stare insieme e condividere la serata in compagnia. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tutti Insieme Falgano e Casi. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Per la rassegna Dico Mano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva il stupeque poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
8: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
3: è aperto dal venerdì alla domenica.
4: Qui potrai gustare carni saporite,
3: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
4: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec. Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ah, l'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
5: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad perché conviene.
6: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
9: Per info Alessandro 320 430 9898.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: State con noi, state con Radio Mugello.
1: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto, vuole amare come me, ma poi si chiude dentro sé. Il mio amico se cammina per la strada fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
3: Per info, Alessandro 320-430-9898.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico-sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
2: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Ape Rincicena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338 4405 726.
3: Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night, entrata gratuita, music e drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella. In piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio ANSPI. Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio?
6: rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
8: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Buone vacanze a tutti.
8: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà, con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica: apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
2: Per info Alessandro 320 430 9898.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola.
3: Sono le 10:33.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
3: è aperto dal venerdì alla domenica.
4: Qui potrai gustare carni saporite,
3: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
4: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi. Tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te. Scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti!
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Mayer. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà, con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello,

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Cambio tra i banchi della maggioranza nel Consiglio Comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del Consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del Consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati nell'Assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava a pari con Alessia Tagliaferri. A determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante.
3: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessore alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare.
2: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico-sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto. Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night, entrata gratuita, music e drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella, in piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio Anspi.
3: Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che te ne vai, su Peque Poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10.20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del palio del D8. Sarà presentato il palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del palio del D8.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.

La vita è un battito, vola in un momento, quando t'accorgi è andata via col vento, con i suoi treni che non possono aspettare, le sue sorprese

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Godenzo. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
3: Per info, Alessandro 320-430-9898.
4: Ad Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
4: è aperto dal venerdì alla domenica.
5: Qui potrai gustare carni saporite,
4: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
5: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: Ah, l'estate, pace, relax
7: e tanta convenienza!
6: Ma perché urli?
7: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
8: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene.
9: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
10: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria. Possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605
0: 334 7988 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Buone vacanze a tutti.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 Type 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
7: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

e tu dimmi sì se ti va. Il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu perché tu

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Ah, l'estate, pace, relax
4: e tanta convenienza!
3: Ma perché urli?
4: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
5: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene.
6: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord-Ovest che aderiscono all'iniziativa.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Questo disco è stato richiesto a
10: 334 79 88 000.
11: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
12: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Sono le 12:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19:30 l'Aperincicena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338 4405 726. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18:30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del palio del D8. Sarà presentato il palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del palio del D8.
3: Nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello. Radio Mugello.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua.

0: 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
1: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà, con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
3: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Ad Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
3: è aperto dal venerdì alla domenica.
4: Qui potrai gustare carni saporite,
3: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
4: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 8001624.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
9: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: Ah, l'estate. Pace, relax.
11: E tanta convenienza!
10: Ma perché urli?
11: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
12: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene.
13: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
14: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
15: State con noi. State con Radio Mugello.
16: In ogni momento della tua giornata
17: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
16: Scegli la radio giusta.
17: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
1: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13.30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cischio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni. Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27.200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27.100 e il chilometro 27.300 nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico-sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Cambio tra i banchi della maggioranza nel consiglio comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati nell'assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri. A determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante.
2: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessore alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio. territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19.30 l'Ape Rinci Cena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338 4405 726. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva i supe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17.30 e sono ad ingresso libero. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del Diottino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10.20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno, nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito.
3: Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night, entrata gratuita, Music and Drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella. In piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio ANSPI.
2: Domenica 23 agosto, appuntamento a Falgano nel comune di Rufina con una serata di comunità, arte e convivialità per salutare insieme l'estate. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la chiesa di San Giusto, alle 19 l'apertura della mostra pittorica di Mara Giuliani intitolata Oltre il colore, alle 19 l'Aperico Comero, un momento per stare insieme e condividere la serata in compagnia. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tutti Insieme Falgano e Casi.
3: Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
4: Aspettando contropiede d'estate, la rubrica di Radio Mugello che si occupa di calcio dilettanti, parliamo di prima categoria, di una squadra neopromossa dopo un campionato veramente fantastico, non voglio dire irripetibile, ma insomma sicuramente molto buono. Stiamo parlando naturalmente dei biancorossi del Saginale e lo facciamo con il suo mister Carlo D'Onofrio, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
5: Ciao, buongiorno.
4: Allora Carlo, ci siamo messi da parte l'annata appunto stratosferica di fino a 3 mesi fa, si può dire, no? Abbiamo festeggiato come logico e giusto che sia, ma ora c'è da affrontare la nuova stagione, questo nuovo campionato di prima categoria, e forse da dimenticare quello che è stato la prima categoria di 2 anni fa, che tu hai solo terminato, sei arrivato alle ultime partite, ma insomma lo scotto è stato notevole. Poi insomma vi siete rifatti l'anno giusto l'anno passato, per ora forse c'è anche da tenere a presente e più che altro avere l'esperienza di 2 anni fa e ripartire con il piede giusto per non chiaramente ripetere quelle esperienze che avete fatto.
5: Sì, infatti sono d'accordo, dimenticare no, assolutamente, anzi dobbiamo prendere spunto da quella che è stata la nostra esperienza 2 anni fa e ripartire anche dalle basi che abbiamo posto lo scorso anno. E certo, il campionato di prima categoria sarà un campionato completamente diverso rispetto a quello dell'anno scorso, però partiamo da una buona base di partenza e con i nuovi innesti speriamo di poterci far trovare pronti.
4: Beh, non è che avete cambiato tantissimo per la verità, del resto una squadra che ha fatto, non mi ricordo, 60 punti, 61, quasi, avete fatto uno strascinio praticamente, no?
5: Infatti eravamo convinti che la base di partenza fosse buona e siamo intervenuti nei punti dove ritenevamo opportuno e crediamo di aver fatto una rosa che sia pronta per poter affrontare la prima categoria.
4: L'amichevole con il Luco, poi il 26 Le Boschi, il 30 andrete sul campo della Rontese e poi la prima partita ufficiale il 6 di settembre, Coppa contro il San Pio Raceve in casa vostra e poi ci sarà il secondo turno con la Gaglianese. Cosa ci dici di questo girone C con diverse mugellane, voi appunto la Gaglianese, il San Piero, ma anche chiaramente il Barberino ed il San Gaudenzio, e se c'è qualche notizia riguardo questo girone?
5: Ma girone difficile, più o meno come ce lo aspettavamo, e forse c'è qualche squadra di Firenze che non ci aspettavamo, però diciamo in linea generale era il girone che ci aspettavamo, un girone tosto. Anche il primo impegno di Coppa sarà un impegno difficile, però avremo 3 settimane di lavoro alle spalle e cercheremo di mettere in pratica quello su cui stiamo lavorando.
4: Senti, è un po' cambiato anche lo staff, perché faranno parte del tuo staff 2 personaggi molto conosciuti tra l'altro in Mugello, sia Mehdi Bazzawi, che è un tuo collaboratore, che il tuo secondo, che è Pietro Vallini.
5: Sì, Pietro dava una mano già dallo scorso anno ed è stato sicuramente una risorsa molto importante. Ho chiesto a Mehdi se quest'anno mi dava una mano anche lui, ha accettato con grandissimo entusiasmo e questa sarà un'altra grande risorsa per noi quest'anno.
4: Senti, l'ultima domanda riguardo la formazione juniores, pensi che potrai servirti di qualcuno o, visto l'importanza del vostro campionato, la prima categoria, con rapportato alla juniores provinciale, forse sarà difficile tirare su qualcuno?
5: Allora, in questa settimana già qualche ragazzo sta lavorando con noi e sono ragazzi seri, si applicano, hanno voglia e questo credo sia lo spirito più importante per una squadra juniores provinciale e quindi noi abbiamo fiducia in questi ragazzi che possano crescere e sicuramente ci daranno una mano nel corso dell'anno e per quanto riguarda gli allenamenti quando ne avremo bisogno. Se poi qualcheduno cammin facendo e crescerà ancora di più e sarei più che contento di poterlo buttare dentro anche in prima squadra.
4: Ringraziamo il mister del Saginale Carlo D'Onofrio, naturalmente in bocca al lupo per la nuova annata calcistica e magari ci sentiamo più in avanti per aggiornamenti. Grazie di nuovo,
5: volentieri,
4: Carlo.
5: Volentieri, grazie a voi.
6: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello. Sì,
7: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
8: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
9: Per info Alessandro 320 430 9898.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
12: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e email. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
2: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Sognavo per noi una vita come tante. Uscire fuori con il freddo e darti il mio cappotto nero che dà un tocco di mistero.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti!
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18:30. Fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero,
5: è aperto dal venerdì alla domenica.
6: Qui potrai gustare carni saporite,
5: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe
6: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18:30 aperitivo e alle 19:30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: www.radiomugello.it.

0: contro... Radio Mugello.
1: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni

0: ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
1: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto, 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad, perché conviene.
2: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a
9: 334 79 88 000.
10: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: e ha possibilità di contratto a tempo indeterminato. 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali, secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605.
1: Sono le 14:32 minuti.
2: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Magica, unica, Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: In ogni momento della tua giornata,
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.
9: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
8: No matter what, no matter what.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Cambio tra i banchi della maggioranza nel Consiglio Comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del Consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del Consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati nell'assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri. A determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante.
2: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare.
3: Ubliacco informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
2: Domenica 23 agosto, appuntamento a Falgano nel comune di Rufina con una serata di comunità, arte e convivialità per salutare insieme l'estate. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la chiesa di San Giusto, alle 19 l'apertura della mostra pittorica di Mara Giuliani intitolata Oltre il colore. Alle 19 l'Aperico Comero, un momento per stare insieme e condividere la serata in compagnia. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tutti Insieme Falgano e Casi.
3: Nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
6: Beer Fest 2026. Ci siamo. Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due in
7: imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Godenzo, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spazzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, Weiss e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
8: Per info Alessandro 320 430 9898.
9: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: L'estate, pace, relax
11: e tanta convenienza.
10: Ma perché urli?
11: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
12: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
13: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
14: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
15: State con noi. E state con Radio Mugello.
16: Radio

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: prendi gioco di me.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
3: Shake it like a leaf on a tree. It's gonna loose from the stem.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza,

0: Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, 100% successi.
6: Baci, scende la pioggia dagli occhi.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
3: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia. La storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio. I più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
4: Per info, Alessandro 320-430-9898.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.

0: www.radiomugello.it.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Mugello.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
8: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335-8001624.
9: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13:30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole e di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cistio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni. Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27100 e il chilometro 27300, nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18:30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8. Nell'ambito del Festival della Montagna Fiorentina, la comunità di Rincine nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi sabato 22 agosto ospita l'evento Rincine in Festa per Sant'Elena per far conoscere la frazione di Londa. Sono in programma alle 17 la proiezione del film documentario Rincine si racconta, realizzato nell'estate del 2025 con testimonianze sulla vita di campagna nel primo dopoguerra e nei decenni successivi. A seguire dalle 19:30 l'Aperinci cena. Per concludere la serata alle 21 si terrà un concerto di musica da camera con il gruppo Michelangelo Ensemble. Necessaria la prenotazione via WhatsApp al numero 338 4405 726.
3: Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night entrata gratuita, Music and Drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella. In piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio Anspi.
2: Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che te ne vai, su Pecque Poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
5: Radio Mugello.
6: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio, da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e Inail. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
7: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
5: Buone vacanze a tutti.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione.

la differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. Ah, io ho due o tre certezze, una vita e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico. Me e te, elementare.

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Ah, l'estate, pace, relax
5: e tanta convenienza!
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo! Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%!
6: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend, vieni da Conad perché conviene!
7: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 16:29.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo un telaio a piede in legno per ricamare e un arcolaio in legno per avvolgere matasse di cotone a 20 euro. 328-6487-256. Vendo vetrina primi 900 in buone condizioni a 300 euro trattabili. 328-6487-256. Signora 53enne cerca lavoro come collaboratrice domestica per una mattina a settimana escluso il giovedì, zona Ronta, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore RSA nella cura delle piante. Anche nella mansione di viticoltore e vendemmia. 333-4750-197. Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati, prezzo da concordare, invio foto a richiesta. 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km, prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2.600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dalla 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-188. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente e anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000. Radio

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Beer Fest 2026. Ci siamo! Torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area Feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere.
4: Venerdì 21, Elio e l'Orchestraccia, la storica apertura della Beer Fest con una serata tutta rock. Sabato 22, Mix Oro, per la prima volta a San Gaudenzio, i più grandi successi italiani in versione dance per cantare e ballare senza sosta. Domenica 23, I Figli delle Stelle, un viaggio nella migliore disco anni 80 e 90.
5: Per info, Alessandro 320 430 9898.
6: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: State con noi. Estate con Radio Mugello.
10: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
11: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
12: Oh boy.

Prova a suonare al citofono alle case della gente incazzata che muore di fame, ti apre la porta, ti morde sul collo senza nemmeno lasciarti parlare. Hai provato a legare un cane ad una catena spessa e corta con la quale non può nemmeno andare a pisciare. Io sento che si può scappare, la catena si può spezzare, la gente può ancora sperare senza sempre solo doversi incazzare.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
3: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Buone vacanze a tutti.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Cambio tra i banchi della maggioranza nel Consiglio Comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del Consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del Consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati nell'assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri. A determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante.
2: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessora alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare.
3: Il comune di Palazzuolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico-sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto.
2: Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
1: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica. Croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico 055 8406 605.
3: Sono le 17 e 30 minuti.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello,

0: Tanzen, Tanzen, Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553. Siete andati in ferie? Peccato, vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: L'estate, pace, relax
5: e tanta convenienza.
4: Ma perché urli?
5: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
6: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend vieni da Conad perché conviene.
7: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 17:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27-200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27-100 e il chilometro 27-300. La zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Cambio tra i banchi della maggioranza nel Consiglio Comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del Consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del Consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati in assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri a determinare chi dovesse subentrare, è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante. Pubbliacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night, entrata gratuita, Music and Drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella. In piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio Anspi.
2: Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18:30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del palio del D8. Sarà presentato il palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del palio del D8. Per la rassegna di comano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva i supe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17:30 e sono ad ingresso libero. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz. Ingresso gratuito.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Wrong! Radio Mugello.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
2: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
1: Buone vacanze a tutti.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com. Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: A The Lodge Farm, venerdì 21 agosto dalle 18.30, fritto bollicine e menù alla carta. Sabato 22 agosto cena con menù alla carta. E domenica 23 agosto, dalle 12, pranzo con menù alla carta. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
1: al 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 22 e domenica 23 agosto.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13.30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cistio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni. Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27.200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27.100 e il chilometro 27.300 nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
3: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico-sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco, di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Cambio tra i banchi della maggioranza nel consiglio comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati nell'assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri. A determinare chi dovesse subentrare è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante.
2: L'assessora alla cultura Cristina Manetti ha raccolto l'invito dell'associazione Archivio Z, che gestisce le attività culturali al cimitero militare germanico della Futa e parteciperà all'ultimo appuntamento in calendario sabato 23 agosto. La partecipazione dell'assessore alla serata è la conferma della volontà dell'ente nel garantire una presenza concreta e costante sui temi legati alla memoria, alla cultura e alla valorizzazione di questo importante luogo, oltre a costituire un ulteriore segnale di attenzione e di disponibilità al confronto con le realtà associative e culturali che da tempo lavorano sul territorio. territorio, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione siano fondamentali per affrontare una vicenda che coinvolge memoria storica e sensibilità della comunità. Sono state avviate anche interlocuzioni con il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze, che si è reso disponibile a collaborare.
3: Torna il consueto appuntamento ad ingresso gratuito sabato 22 agosto a Galliano con Back to Novantas, Hawaii Night, entrata gratuita, Music and Drinks, in console Antonio Statti, Mattia Tribioli e Voice Mella. In piazza 4 novembre a Galliano, sabato 22 agosto, organizzato alla Proloco di Galliano di Mugello con la collaborazione dell'oratorio ANSPI.
2: Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione è libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18:30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, là per i D8, per festeggiare insieme l'inizio del palio del D8. Sarà presentato il palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia, che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del palio del D8. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo, con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno, nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito. Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva il stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione alla tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Domenica 23 agosto, appuntamento a Falgano nel comune di Rufina con una serata di comunità, arte e convivialità per salutare insieme l'estate. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la chiesa di San Giusto, alle 19 l'apertura della mostra pittorica di Mara Giuliani intitolata Oltre il colore, alle 19 l'aperico Comero, un momento per stare insieme e condividere la serata in compagnia. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tutti Insieme Falgano e Casi.
3: Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
4: Aspettando contropiede d'estate, la rubrica di Radio Mugello che si occupa di calcio dilettanti, parliamo di prima categoria, di una squadra neopromossa dopo un campionato veramente fantastico. Non voglio dire irripetibile, ma insomma sicuramente molto buono. Stiamo parlando naturalmente dei biancorossi del Saginale e lo facciamo con il suo mister Carlo D'Onofrio, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
5: Ciao, buongiorno.
4: Allora Carlo, Ci siamo messi da parte l'annata appunto stratosferica di fino a 3 mesi fa, si può dire, no? Abbiamo festeggiato come logico e giusto che sia, ma ora c'è da affrontare la nuova stagione, questo nuovo campionato di prima categoria e forse da dimenticare quello che è stato la prima categoria di 2 anni fa, che tu hai solo terminato, sei arrivato alle ultime partite, ma insomma lo scotto è stato notevole. Poi insomma vi siete rifatti l'anno giusto l'anno passato, per ora forse c'è anche da tenere come dire a presente e più che altro avere l'esperienza di 2 anni fa e ripartire con il piede giusto per non chiaramente ripetere quelle esperienze che avete fatto.
5: Sì, infatti sono d'accordo, dimenticare no, assolutamente, anzi dobbiamo prendere spunto da quella che è stata la nostra esperienza 2 anni fa e ripartire anche dalle basi che abbiamo posto lo scorso anno. E certo, il campionato di prima categoria sarà un campionato completamente diverso rispetto a quello dell'anno scorso, però partiamo da una buona base di partenza e con i nuovi innesti speriamo di poterci far trovare pronti.
4: Beh, non è che avete cambiato tantissimo per la verità, del resto una squadra che ha fatto, non mi ricordo, 60 punti, 61, quasi, avete fatto uno strascinio praticamente, no?
5: Infatti eravamo convinti che la base di partenza fosse buona e siamo intervenuti nei punti dove ritenevamo opportuno e crediamo di aver fatto una rosa che sia pronta per poter affrontare la prima categoria.
4: L'amichevole con il Luco, poi il 26 Le Boschi, il 30 andrete sul campo della Rontese e poi la prima partita ufficiale il 6 di settembre, Coppa contro il San Pio Raceve in casa vostra e poi ci sarà il secondo turno con la Gaglianese. Cosa ci dici di questo girone C con diverse mugellane, voi appunto la Gaglianese, il San Piero, ma anche chiaramente il Barberino ed il San Gaudenzio, e se c'è qualche notizia riguardo questo girone?
5: Ma girone difficile, più o meno come ce lo aspettavamo, e forse c'è qualche squadra di Firenze che non ci aspettavamo, però diciamo in linea generale era il girone che ci aspettavamo, un girone tosto. Anche il primo impegno di Coppa sarà un impegno difficile, però avremo 3 settimane di lavoro alle spalle e cercheremo di mettere in pratica quello su cui stiamo lavorando.
4: Senti, è un po' cambiato anche lo staff, perché faranno parte del tuo staff 2 personaggi molto conosciuti tra l'altro in Mugello, sia Mehdi Bazzawi, che è un tuo collaboratore, che il tuo secondo, che è Pietro Vallini.
5: Sì, Pietro dava una mano già dallo scorso anno ed è stato sicuramente una risorsa molto importante. Ho chiesto a Mehdi se quest'anno mi dava una mano anche lui, ha accettato con grandissimo entusiasmo e questa sarà un'altra grande risorsa per noi quest'anno.
4: Senti, l'ultima domanda riguardo la formazione juniores, pensi che potrai servirti di qualcuno o visto l'importanza del vostro campionato, la prima categoria, con rapportato alla juniores provinciale, forse sarà difficile tirare su qualcuno?
5: Allora, in questa settimana già qualche ragazzo sta lavorando con noi e sono ragazzi seri, si applicano, hanno voglia e questo credo sia lo spirito più importante per una squadra juniores provinciale e quindi noi abbiamo fiducia in questi ragazzi che possano crescere e sicuramente ci daranno una mano nel corso dell'anno e per quanto riguarda gli allenamenti quando ne avremo bisogno. Se poi qualcheduno cammin facendo crescerà ancora di più e sarei più che contento di poterlo buttare dentro anche in prima squadra.
4: Ringraziamo il mister del stagionale Carlo D'Onofrio, naturalmente in bocca al lupo per la nuova annata calcistica e magari ci sentiamo più in avanti per aggiornamenti. Grazie di nuovo,
5: volentieri,
4: Carlo.
5: Volentieri, grazie a voi.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
6: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La Confraternita di Misericordia di Borgo San Lorenzo invita tutti domenica 23 agosto 2026 alla cena di beneficenza presso il Centro Giovanile del Mugello, alle 18.30 aperitivo e alle 19.30 cena. Una serata speciale per condividere, sostenere e contribuire all'acquisto della nuova ambulanza e al reparto oncoematologia dell'ospedale Maier. Ogni partecipazione è un gesto concreto di solidarietà verso chi ogni giorno si prende cura degli altri. Non mancate a questo momento di incontro e solidarietà, con prenotazione obbligatoria al 349 07 34 553.
2: L'estate, pace, relax
3: e tanta convenienza.
2: Ma perché urli?
3: Perché da Conad c'è il weekend a urlo. Ogni venerdì, sabato e domenica sconti fino al 40%.
4: Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 40% di sconto sulla Bresaola, 40% su tutti gli hamburger di pollo e tacchino, 30% su tutti i detergenti per lavastoviglie, 30% su ananas e frutta esotica. Anche nel weekend vieni da Conad, perché conviene.
5: Iniziativa riservata ai titolari di carta insieme, valida nei punti vendita Conad associati a Conad Nord Ovest che aderiscono all'iniziativa.
6: Autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 22 e domenica 23 agosto.
9: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Dal 4 luglio il risparmio raddoppia da Ales Letti e Materassi. Approfitta dei saldi 2026 con offerte imperdibili su letti, materassi, divani e sistemi per il riposo. Qualità, comfort e convenienza con acquisto diretto in fabbrica. Ti aspettiamo nei punti vendita di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Ales Letti e Materassi. Approfittane ora.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: sempre
1: Radio Mugello.
2: Beer Fest 2026. Ci siamo, torna la regina delle feste. E anche quest'anno raddoppia. Due imperdibili fine settimana. 21, 22, 23 agosto. 28, 29 agosto. L'area feste di San Gaudenzio, al Parco degli Alpini, si trasformerà in uno spettacolare villaggio tirolese, animato da personaggi in abiti tradizionali e da un'atmosfera tutta da vivere. Ogni sera vi aspettano le migliori specialità. Stinco al forno, galletto, piatto dello sciatore, spatzel, dolci golosissimi, la mitica casa incantata dei grappini e naturalmente fiumi di birra chiara, rossa, vice e caduta. Ce n'è per tutti i gusti. Musica, divertimento e spettacolo ogni sera.
3: Per info Alessandro 320 430 9898.
4: Nel mese di agosto il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano resta aperto tutte le sere per offrirti un'esperienza unica. Apericena, cena e dopo cena all'aperto, al fresco e sotto le stelle. Vieni a goderti le nostre serate estive in un'atmosfera accogliente e rilassante. Non solo le sere, ma anche i pranzi del sabato e della domenica. Ti aspettiamo con specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Ogni piatto è preparato con cura e passione. E non perdere la nostra pizza, disponibile dal mercoledì alla domenica, croccante e gustosa, ideale per una serata in compagnia. Ti aspettiamo al Poggio di Sotto. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Siete andati in ferie? Peccato! Vi perdete le grandi occasioni che vi ha riservato Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo. Ma se in questo momento sentite la mia voce o avete scelto di passare le vostre vacanze in Mugello, approfittatene e venite subito dalla Renza. Occasioni così solo qui e solo in questo periodo. La Renza non va in ferie e vi aspetta in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
6: Attenzione, attenzione! Comunicazione di servizio, meteo della ditta Chini. Dal 3 al 7 di agosto saremo presenti solo la mattina perché dobbiamo prepararci per le ferie. Dal 10 al 21 agosto vedremo se la nostra preparazione è stata efficace e quindi chiusura totale, e dal 24 al 28 ripartenza soft solo la mattina, e poi dal 31 aperti sempre con gli stessi orari.
7: Ditta Chini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: Buone vacanze a tutti.
8: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Scopri gli sconti imperdibili fino al 50% su tutte le scarpe presenti in negozio da Ortopedia Sanitari San Lorenzo a Borgo San Lorenzo. Vieni e trova la scarpa giusta per te, scontata fino al 50% e tanto altro per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro ancora. Affidati a noi per qualità, professionalità e attenzione alla tua salute ogni giorno. Ci trovi in via Oreste Bandini, convenzionati ASL e INAIL. Per info chiama lo 055 84 57 941. Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Il tuo benessere è la nostra missione.
10: State con noi e state con Radio Mugello.

ask you to.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello,
3: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: you're still my only one when all is said and done.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13.30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole e di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cischio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni. Importanti interventi di manutenzione in arrivo nel territorio del comune di Barberino di Mugello per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento al ponte situato al chilometro 27200 della strada provinciale 8 militare per Barberino. La strada rimarrà chiusa al transito dal lunedì 24 agosto fino al 18 dicembre 2026. Il blocco della circolazione riguarderà nello specifico il tratto compreso tra il chilometro 27100 e il chilometro 27300, nella zona situata fra le località di Corzano e San Gavino. Il cantiere prevede la costruzione di nuove strutture stradali portanti che saranno realizzate attraverso l'installazione di micropali e una nuova soletta in calcestruzzo armato. Trattandosi di un intervento strutturale profondo, i macchinari e gli addetti ai lavori dovranno occupare in modo permanente l'intera sede stradale in sicurezza, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli per tutta la durata delle operazioni. Per limitare i disagi e garantire i collegamenti della zona, tutto il traffico automobilistico sarà deviato su un percorso alternativo che utilizzerà la vicina strada statale 65 della Futa.
4: Cambio tra i banchi della maggioranza nel consiglio comunale di Barberino di Mugello, con Alessia Magaldi che è la nuova consigliera della lista Sarà Insieme, chiamata a prendere il posto di Anna Pau, dimessasi dall'incarico il 24 luglio. La surroga è stata formalizzata durante la seduta del consiglio di fine luglio. Dopo le dimissioni di Anna Pau, l'amministrazione ha avviato la procedura prevista per individuare il primo candidato disponibile tra i non eletti. Come riportato nella deliberazione del consiglio, il primo e il secondo dei non eletti erano già entrati in assemblea nel luglio 2024, anche in quel caso attraverso la surroga di altri consiglieri. Si è quindi arrivati ad Alessia Magaldi, che occupava la terza posizione utile nella graduatoria. Risultava pari con Alessia Tagliaferri a determinare chi dovesse subentrare, è stata la posizione dei due nomi all'interno della lista. In caso di parità, la normativa stabilisce infatti la precedenza del candidato collocato prima nell'ordine di presentazione. Magaldi precedeva Tagliaferri e ha quindi ottenuto il seggio rimasto vacante. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che a causa di lavori a degli impianti dalle 7 di mercoledì 26 agosto sarà sospesa l'erogazione dell'acqua nelle frazioni di Luco di Mugello e di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
3: Domenica 23 agosto, appuntamento a Falgano nel comune di Rufina con una serata di comunità, arte e convivialità per salutare insieme l'estate. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la chiesa di San Giusto, alle 19 l'apertura della mostra pittorica di Mara Giuliani intitolata Oltre il colore. Alle 19 la Perico Comero, un momento per stare insieme e condividere la serata in compagnia. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tutti Insieme Falgano e Casi. Al via il programma dei festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Domenica 23 agosto si entra nel vivo della competizione dalle 18.30 nell'atrio del Palazzo dei Vicari, l'Aperi D8, per festeggiare insieme l'inizio del Palio del D8. Sarà presentato il Palio del D8ino per la competizione dei giovanissimi di Scarperia che si terrà il 1 e 2 settembre. Alle 21 il sorteggio dei rioni per scoprire chi si sfiderà nelle serate del 25, 26 e 27 agosto per le eliminatorie del Palio del D8.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tutto nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Diffusi danni per il maltempo che ha colpito il Mugello e la Val di Sieve nella giornata di giovedì. A Borgo San Lorenzo il temporale delle 13.30 ha scaricato 25 mm di pioggia in appena mezz'ora, accompagnati da forti raffiche di vento che hanno abbattuto rami e alberi. Sulla strada provinciale 41 all'altezza di Saginale, sulla regionale 302 a Polcanto e sulle strade comunali delle Salaiole e di Tassaia. Si sono verificate anche interruzioni di energia elettrica, in particolare a Luco. A Vicchio il comune ha attivato gli operai e la polizia municipale per liberare le strade da alberi o rami caduti in almeno 9 punti del territorio: Mirandola, Villore, Spinoso, Cischio, Pesciola, Rupe Canina, Lama Piazzano e Mattagnano. Anche a Vicchio interruzioni di energia elettrica. Disagi anche per i treni: oltre alla chiusura della Faentina da Borgo San Lorenzo a Marradi, i treni in servizio sulla tratta Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo hanno subito ritardi, modifiche e cancellazioni.
3: Il comune di Palazzolo, anche alla luce dell'incendio che ha colpito il territorio del comune e alla carenza idrica che si verifica ovunque, ha emesso un'ordinanza sindacale per la limitazione dei consumi dell'acqua potabile, che sarà valida fino a nuovo ordine. Vietato l'impiego di acqua dell'acquedotto pubblico per lavaggio dei cortili e piazzali, lavaggio domestico di veicoli a motore, innaffiamento dei giardini, prati ed orti, riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Gli usi alimentari ed igienico sanitari sono gli unici per cui è possibile utilizzare l'acqua fornita dal pubblico acquedotto.
2: 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna alla rassegna il Museo in Musica, promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo, con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 23 agosto alle 18 al Museo Virtuale Andrea del Castagno, nel centro visite del parco a Castagno d'Andrea, nel comune di San Godenzo. Si esibiranno le Sister Voice con un programma di jazz, ingresso gratuito. Domenica 23 agosto e sabato 5 settembre la città metropolitana di Firenze, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze e l'azienda USL Toscana Centro, propone il progetto Naturiamo a Pratolino. L'iniziativa, totalmente gratuita e aperta a tutte le età e condizioni di salute, nasce per promuovere uno stile di vita sano e favorire l'educazione al movimento consapevole all'aria aperta. Il ricco programma prevede sessioni guidate da esperti di scienze motorie, yoga, tai chi, qigong e visite guidate, oltre alla consulenza di dietisti dedicati all'educazione alimentare. Il ritrovo è fissato per le 10:20 presso la locanda del parco. La partecipazione libera, ma è consigliata la compilazione del questionario conoscitivo online per permettere di calibrare al meglio le attività. Per la rassegna di Comano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 23 agosto, Sol che teneva i stupe que poggi, salutami il mio amor, non l'ho visto oggi, narrazione al tramonto con Michele Neri. Gli spettacoli iniziano tutti alle 17:30 e sono ad ingresso libero. Domenica 23 agosto, appuntamento a Falgano nel comune di Rufina con una serata di comunità, arte e convivialità per salutare insieme l'estate. Il programma prevede alle 18 la Santa Messa presso la chiesa di San Giusto, alle 19 l'apertura della mostra pittorica di Mara Giuliani intitolata Oltre il colore, alle 19 l'aperico Comero, un momento per stare insieme e condividere la serata in compagnia. L'iniziativa è organizzata dall'associazione Tutti Insieme Falgano e Casi.
3: Un nuovo punto di riferimento per lo sport e l'aggregazione voluto fortemente dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Vicchio, frutto di un percorso partecipato per la comunità e sostenuto dall'amministrazione comunale. Martedì 25 agosto alle 18 si inaugura presso la baracchina al Lago di Montelleri il nuovo playground, il campo di basket realizzato e che sarà gestito in collaborazione con la SD Mugello Basket. L'amministrazione comunale aspetta per giocare e festeggiare insieme in questo nuovo spazio dedicato allo sport all'aria aperta. Per chi è interessato a seguire aperitivo e buffet a 10 euro.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Bar Giardino di Scarperia cerca ragazza barista per caffetteria, cocktail e gelateria, possibilità di contratto a tempo indeterminato 380-5811-303. Cerco dog sitter nei pressi di Pratolino per cani di taglia grande il fine settimana e dal bisogno. Contattare WhatsApp 391-7238-679. Il ristorante Le Maschere di Barberino di Mugello cerca aiuto cuoco interno cucina per fine settimana e festivi. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Crystal Group SRL di Barberino di Mugello cerca due addetti alle pulizie a settimane alterne. Si offre contratto di 13 ore settimanali secondo livello con scopo assuntivo. Inviare mail a ufficiodipendenti@crystalgroup.it. Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. In inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico 055 8406 605.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 36 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: finance, trust fund, 6'5", blue eyes.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Se ripenso alle prime sere, l'amore, il sesso, le prime cene, io non lo so cosa sia successo.

0: Riccio, pur sempre l'unico.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Il fiume va, guardo più in là. Un'automobile corre e lascia dietro sé, nel fumo grigio e me, in questo verde mondo, indifferente perché da troppo tempo ormai

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:33.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.